0: kada uključim radio, mora da me raspološi.
1: TDI, samo hitovi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.